0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
3: Vin.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

tu, l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 2 agosto 2026. Ariete, aprite la mente, così approfittando questa sera dell'arrivo della luna nel segno potreste avere un'interessante intuizione per iniziare a migliorare la resa nel settore professionale e di farne buon uso per l'avvenire. Il voto è 7+. Toro, la domenica sarà piacevole grazie a Venere e luna in aspetto armonioso, perciò godetevi la pace della sosta festiva ed estiva con il voto 8. Gemelli, cambiamenti anche improvvisi sono sempre possibili per la presenza di Marte e Urano nel segno. Tuttavia, se riguardano la sfera sentimentale, fareste bene a prendere decisioni ponderate al fine di non dovervene pentire in futuro. Domenica per riflettere con il voto 7. Cancro, approfittate della giornata festiva per occuparvi di tutto ciò che può procurarvi piacere, lasciando che le emozioni abbiano il sopravvento. E voto 7+. Leone, la libertà concessa dalle stelle non deve essere sprecata, quindi godetevi una bella giornata o le ferie senza pensieri. Voto 8. Vergine, un po' di nervosismo causato dalla quadratura della luna potrà disturbare il clima familiare, quindi con lo scopo di non esacerbare gli animi sappiate essere comprensivi. Voto 7. Bilancia, la giornata, se non siete impegnati, potrà donarvi un certo entusiasmo, ma verso sera è possibile che, per la luna in opposizione, vi sentiate un po' malinconici. Cercate di non far pesare il vostro eventuale disagio a coloro che vi circondano con il voto 7. Scorpione, sono tante e tutte appaganti le sensazioni di questo periodo. Tenetele a lungo con voi e magari fatene partecipe chi vi ama. Il voto è 8. Sagittario, solo verso sera, con la luna che diverrà positiva, avvertirete un po' di sollievo nel turbinio di emozioni che ultimamente hanno reso la vita familiare caotica. Nel frattempo cercate di non alimentare polemiche. Voto 7, meno. Capricorno, la benevolenza di Venere e luna favorisce la serenità affettiva, così avrete modo di allontanare almeno un po' eventuali preoccupazioni lavorative. E voto 7+. Acquario, sostenuti da un vivace Marte, avrete voglia di muovere e divertirvi, soprattutto se siete in vacanza. Ebbene, fatelo con il voto 8. Pesci, Venere non vi sorride e l'amore ancora per un po' rimarrà il vostro punto debole, anche se la luna nel segno vi sosterrà con qualche buona sensazione. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Il cielo

0: ti piace questa musica?
1: Vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
8: Proseguirà anche nei prossimi giorni questa intensa ondata di caldo sulle nostre regioni nordorientali, sul Triveneto, quindi una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, anche se in montagna dal pomeriggio non mancheranno di temporali di calore. In pianura invece tempo soleggiato al più poco nuvoloso con caldo intenso, massime che oscilleranno anche sul Veneto tra i 35 e i 39 gradi. Per la nuova settimana non ci saranno particolari cambiamenti, sempre possibilità di qualche temporale di calore sui monti, in pianura e al mare invece caldo intenso e afa. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima, e ci mancherebbe altro. E poi figurati il 2 di agosto in primissima business super pro. Buongiorno da Maurizio Modica, comincia qui il nostro appuntamento di oggi, seconda giornata del mese di agosto, e anche stamattina, come tutte le mattine, del resto è mattina, ma soprattutto è domenica ed è molto presto. Comincia qui anche Buongiorno Amici, naturalmente, che è il programma che state ascoltando e che noi porteremo avanti nel corso di queste prime ore del mattino. Fra quintale, aranciata,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburante. Vi informiamo inoltre che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani, lunedì 3 agosto, sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti sulla A4 presso l'area di servizio Gonars Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

J-Ax con Ipiaio, però anche no, abbiamo dato una notevole accelerata a questa nostra domenica mattina su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, per un attimo aprirei anche il bar dello sport, ma c'è davvero poco da segnalare, niente Formula 1 che gode del suo momento di pausa, se ne riparla alla fine del mese di agosto, dove ritroveremo le Ferrari e un Kimi Antonelli primo nella classifica piloti, staremo un po' a vedere. Ma per il mese di agosto è previsto anche l'inizio dello Slam di US Open, l'ultimo Slam della stagione, e anche in quel caso i partecipanti italiani non mancheranno. Ci sarà naturalmente il turno di qualificazioni dal 24 di agosto, poi dal 30 si comincia con il primo turno, da lì in poi sarà impegnato anche Yannick Sinner, ma gli italiani non mancheranno. Con tutta probabilità purtroppo ci sarà il forfè al femminile di Jasmine Paolini, ma avremo tempo e modo per parlarne e aggiornarvi. Biagio Antonacci nei prossimi minuti, questa è Non

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Toro Loco di Piero Pelù su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre in maniera rapida noi andiamo verso le 10 di questa mattinata di domenica. Sentiamo anche LDA con H7, questa è Santa.

0: da me.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Nova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: L'incidente aereo in Perù, la Farnesina ha confermato la morte dei 7 italiani, tra le vittime anche 2 membri dell'equipaggio peruviani, 2 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. USA-Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco in programma in queste ore. Il patto è che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive il presidente americano su Truth. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Bologna, oggi il 46esimo anniversario della strage del 1980. L'orologio fermo alle 10.25 racconta ancora oggi la disumanità del disegno eversivo di matrice fascista, scrive il ministro dell'interno Piantedosi sui social. Nazionale, Buffon rompe il silenzio, avrei scelto Conte, poi Baldini, ma Mancini resta tecnicamente una decisione giusta. Su Pirlo, dice ancora la Gazzetta dello Sport, è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Mama non mama, Madame su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta buona domenica, amici, nel caso in cui solo ora vi foste sintonizzati. Io sono Maurizio Modica e rimarremo insieme fino alle 11. Ora tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

0: domenica.
1: Saif, titolo appropriato, buona domenica, e quindi a voi l'augurio di una buona domenica. Su Radio Padova era l'ultima delle tre canzoni in fila. Malika Ayane, un tocco di gran classe nei prossimi minuti, questa è una possibilità.

0: Radio Padova.
1: Stare lontano non è facile.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana. Prudenza poi per un ostacolo sulla strada, segnalato tra San Donà e Cesalto in direzione Trieste. Verso Venezia, in carreggiata opposta quindi, segnalato un veicolo in panne tra Cesalto e San Donà. Sulla A4 Padova-Venezia, segnalato un altro veicolo in panne tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Padova, Canto d'amore e il nostro ritmo italiano in questa domenica mattina di agosto ci consente di ritrovare anche Ligabue, un colpo all'anima.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. Era sabato sera, beh, l'abbiamo già decisamente lasciato alle spalle. Così noi arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Tra poco sarete con Franco Ghirardello da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto, trascorrete una serena domenica. Sentiamo anche Rettore con Tancredi, questa è Faccio da me.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: La baciata di Saldavinci con poesia, siete su Radio Padova, apriamo il nostro appuntamento, buona mattinata, sono Franco Ghirardello, subito tre canzoni in fila ad accompagnare la vostra estate, la prima è di Zucchero, Soul Mama.
1: Tre canzoni in fila.

L'ultima delle nostre tre canzoni in fila, c'era Irama con Cabana, siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano che ci accompagna, subito in Negramaro, Nuvole e Lenzuola.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura la 4 Venezia Trieste. Segnalato un veicolo in avaria tra San Stilo di Livenza e Cesalto, in direzione Venezia. Questa è l'unica segnalazione. Non si registrano disagi lungo la restante rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Un'anticipazione. Parliamo del casello di Somma Campagna. Siamo sulla 4. Mercoledì 5 agosto, dalle 24 alle 6 a Somma Campagna, verrà chiuso in uscita lo svincolo per il traffico proveniente da Venezia. È chiuso in entrata in direzione Milano. Giovedì 6 agosto, lo stesso casello di Somma Campagna, sempre a causa di lavori, verrà chiuso dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo, quindi venerdì 7 agosto, in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sul Triveneto, ad eccezione delle zone montuose del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile qualche isolato fenomeno verso sera. E per quanto riguarda poi la giornata di lunedì, l'anticiclone nordafricano farà sentire ancora la sua presenza sulle regioni. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo verso sera sarà possibile qualche isolato rovescio sulle zone montuose. Il caldo si farà ben sentire. Nelle ore centrali della giornata si arriveranno a toccare localmente i 38-39 gradi sulle zone di pianura, qualche grado in meno in montagna, ma comunque anche qui caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti della giornata. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app fino al 31 dicembre.
9: Stai ascoltando? Radio Padova!

0: Padova.
1: Ritmo italiano.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: sono le 19 e 56 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, buona serata. Traffico al momento scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Passiamo ad anticiparvi che sulla 4 Brescia-Padova per lavori allo svincolo di Somma Campagna chiuderà lo stesso dalle 21 alle 6 nelle notti di lunedì 3 e martedì 4 agosto, in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per consultare ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.